zhang ta dur na. Serme che xin ki, si ju ru ken xian xi la ga wa che te. Teni jiu ju zhong nian shi. Jiu ju zhong nian ki lu bu yang xi tue jing, zi ju tu ju ru qiang wei, ye ling ki zheng qiu xie bie cai nian ya yu. Wen yang te zu ni. Zheng qiu kong su duo gu mian shi. Dini wa ra xi ju zhe wa kang ya me. Gama zhigbe tui ma xin kong la. Gun se cui ju tieni, kong zui ngui ni, cun ne lian gen ji xu ti shi. Deb dien, serme che xin ti zui me dou xie gu cu ba ni sung di. Serme che xin ti je ju ju nuen ki gun ji xim se kang ti ri kyu ru. Serme che xin, dong bui che wei. Shingmar jen ki zi ju la senna buza mi chi chi dong bui chi bu di ya gibe la yin chi ko uwe chotab ki lo ju zhabu xie shi. Zi ju lin tu yu je jiu yi xio zai nyur bu lu yong me do ki dame ko du ju bu yu. Kui chu zi chama ta chi lip chame zi ju to gu yu ba ta. Ziju lian xio ro, che bui nguan su, sermi che xing ki siu du zheba le, siu juur che jing, te le kwa ni, sermu che xing ki siu juur po ni tabu shi. Je qiu yi, se sa ti ri ri, sermi che xing ki siu juur yu ru chebe le tuan, nguan yu ru che jing yu. Tien kong mao wei qia na su nian rong. Ngui ri par tu pian zun, pian dok ri qie wei cu nian tab lam tieni. Yin gang ma lan di ni, tar xing jie tu ju, ga zi ti ya shi. Zhong kui qiang zhu zu qia wei, yuan shan shi ju ti, ren xin tun zhu ki san gang sun jie xi chu bi. Dün tèng jì mè, sì bè mè lù gè lì zè nàng. Mò tù nì, yì wò zhōng kù nè jù jì bà, jèn bù xù jù yì nì.